0: wakkati oɗo wakkati gam bo ɗon nan ko kuɓa jumaɓe fulfulde annde bo ɗum min soɓe osidde e somicroɓe hulɗaɓe ɗiɗo wakkere technique jog be Gabriel ɓe Halime Adam Ousmane, ɗum kamɓe ɓen berreten ha wakkati ndu ɓekketenen ha suudu radio ɓe fulfulde. E miijita hena heɓo amin bo ɗum jim taroje ayno kutini ɗo huɓe suudu radio jamdi sappo yargo jamdi sappo min dogasi ɗo wakkati ngel boɗon no kuɓa jumaɓe fulfulde. E noon fodde ko amin taski noon kuɓa jumajum dami ɓacci ɗon ɓe Boubacar Doumbo taskite mo ine jonde moɗon gam nanon kuɓa jiɗi tammi moddan go nder wakkatiji seɗɗa kabine
1: technique. Gavanno me di pionde teo, din teo donno dani di pacare, de gada pendino e teo, se urdi occhi gavan giungom, se uriva gavan covanma, ovio teo nageria di midi, se uriva gavan data uldo, mi odi alla, mi odi bugarbe alla.

ado garin adama kore gulwiru babilona adama baba jannado ubanga madu alive kare dedo ko ayajura tugulwiru babilona fadi goroko aisa tugari gulwiru babilona midinga juju Dare miga dire di bai bari da ti dire angala kile ruga da madelle roba la veda salamado

tani jamena radio chat ler ase dogo yam kepe siminikum kepe kai kai ler makahai na katala gumu dunu yom di kale ga ufuna kai choko ga tufra hot kenglo haranga ya ni kai ko ka jamen tani hai kati yala bisna ko hai digangale kai hai ni dala radio espar hai da hot kenglo digangale up kam tani kai ko ka jamba kado hai kati tongo.